America. Quello che dicono laggiù, forse fantasia e nulla più. Bongo la, bongo cia cia cia, è davvero così fantastica.

lieve, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno.